capo, ven con the breath. E Giulia la scende io, se la fica rabo, le scuse e non finisce.